Wait a minute, ma non bene per l'area, we ready to che con ma right, non bene, mira, c'era piella, c'era piella, allergo, che mi giù, ciao, dara, dara, pier, che ne ero, mamot, no, ciao, papà, che caglio, mi go, dico, no, hanno bene, ti, guarda, che guarda, we ready now, we acquatim, che mana, duc, c'è.